mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini wo di fa so na e wi nya no ayo wa fine.

0: Benim saatlere sende Eso tre tramo te chiesa no lo chacha ali te pensa qua se te ne fare con de mente ma te ne ci la ho se fare se de pite e se sa che se la ci di mi de se e a se ne vie da qua go e me ne me ne ti ha me la ne tro tu o ne o ne da la tu e ti ne de tu e ne se ne sa don te di te ne ya tu ne te ne ya tu ne te ne se se se
1: Thank you.

Allora, adesso la prossima gioco che fa se la pone di sessi da nuova. Se io non fanno questo, e no, e ne qua che ne sei, o ne più di me, fai le stesse, e non fa male, adesso c'è la paha, e ci, e non c'è tu, ah sì, ok, e non sa di un po', ok, e non puoi dire più, o do or die, pana e tu, ampaya nega, yes, ampaya nega, ma ne tocca, e non ti è chiamata, Hotel, check out for